0: Trstena umjesto Zaton vozi se otežano. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Gužve i zastoje tijekom dana povremeno očekujemo na autocesti A1 između Šorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, Riječkoj Zagrebačkoj obilaznici, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic. Apriamo con la polemica sul caso dell'ecocidio di Gospic. Dopo la conferma della presenza di composti PFAS nelle acque sotterranee, oggi sono attesi nuovi risultati delle analisi dell'acqua. Quella della rete pubblica, assicurano le autorità sanitarie, è potabile. Si stanno invece raccogliendo dati sulla qualità dell'acqua dei pozzi privati nella zona. La ministra della Salute Irena Hrstić ribadisce che sulla base delle analisi disponibili non ci sono attualmente rischi per la salute e sottolinea che indica il numero dei tumori è inferiore alla media nazionale. Domani a Gospic la Commissione parlamentare per la tutela dell'ambiente discuterà il caso con la ministra Hrstić e con la ministra dell'ambiente Maria Vučković. L'opposizione chiede intanto responsabilità politiche e una sessione straordinaria del Parlamento. Si conclude tragicamente la ricerca del terzo portoghese disperso in mare nel canale del Velebit. Purtroppo stamane i soccorritori hanno ritrovato il suo corpo senza vita davanti alla baia di Zavratnica, nei pressi di Jablanac. Si intensifica intanto la ricerca del quarto e ultimo giovane della comitiva. Le operazioni di recupero, interrotte nella notte e riprese stamane, si sono rese complicate causa la forte bora e le condizioni del mare, con onde che in alcune zone hanno raggiunto i 3 metri. Ricordiamo che ieri sulle coste vegliotte sono stati ritrovati vivi 2 dei 4 portoghesi che martedì sera, nonostante la forte bora, si sono imbarcati su un canotto a remi di appena 1,5 metri, dirigendosi da un campeggio della zona verso Segna. Alle operazioni di ricerca sia in mare che sulla terraferma partecipano le motovedette delle capitanerie di Porto di Fiume, Segna e Novi Vinodolski, un aereo della Guardia Costiera, un elicottero del Ministero dell'Interno e gli operatori del soccorso alpino croato. Emergenza incendi. La notte scorsa verso l'1 un vasto rogo è divampato nell'area di Scrlievo alle spalle di Fiume. In campo oltre 100 vigili del fuoco con 30 autobotti e il supporto di un air tractor. Le fiamme hanno già inghiottito 30 ettari di vegetazione. Notte impegnativa per i pompieri anche in Dalmazia. Verso le 2 un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella località di Pučišća sull'isola di Brazza. Anche qui mobilitati 100 di vigili del fuoco e 4 Canadair. Considerate le condizioni meteo, purtroppo favorevoli all'innesco e alla propagazione delle fiamme, le autorità raccomandano la massima prudenza, ricordando il divieto di accendere fuochi all'aperto nelle aree naturali. È salito a 265 il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. I feriti sono oltre 3.500 e quasi 500 persone risultano ancora ufficialmente disperse. Il sisma di magnitudo 7,4 ha provocato crolli e gravi danni in diverse città dell'ovest del paese. I soccorritori continuano a cercare tra le macerie mentre decine di migliaia di abitazioni sono state danneggiate. Le autorità stanno affrontando le ore decisive per individuare eventuali superstiti. Parallelamente proseguono gli interventi di emergenza e la valutazione dei danni. Resterà chiuso fino alle 2 di notte l'aeroporto di Catania in Sicilia a causa dell'attività dell'Etna. La cenere emessa dal vulcano ha provocato nuovi rinvii della riapertura dello scalo e gravi disagi al traffico aereo, nel pieno della stagione turistica. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Le conseguenze dell'attività dell'Etna si fanno sentire anche a Malta, dove sono stati cancellati alcuni voli a causa della nube di cenere. Musica dal vivo questa sera al Foro di Pola. La Big Band, diretta da Branko Sterpin, propone un nuovo concerto estivo insieme al cantante Daniele Ferro. In programma jazz, swing e grandi classici della musica. Il concerto rientra nel programma Musica e Città del SACUD. Inizio alle 20. Il meteo oggi prevalentemente sereno, vento debole o moderato di bora, temperature massime tra 33 e 36 gradi. Ed è tutto, grazie dell'attenzione, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie. Ancora un saluto dal programma italiano, in studio Isabel Vidaic. Si è conclusa tragicamente la ricerca del terzo portoghese disperso in mare nel canale del Velebit. Verso le 8 di stamane il corpo del giovane è stato avvistato da un elicottero del Ministero dell'Interno davanti alla baia di Zavratins, a circa 40 miglia nautiche da Segna. È stato recuperato dall'equipaggio della Capitaneria di Porto di Segna. Si intensifica intanto la ricerca del quarto e ultimo giovane della comitiva. Ricordiamo che ieri sulle coste vegliotte sono stati ritrovati vivi gli altri due portoghesi che martedì sera, sotto condizioni meteo proibitive, si sono imbarcati su un canotto di appena un metro e mezzo dirigendosi a remi verso Segno. La Croazia si colloca al quarto posto tra i paesi della regione per la qualità del servizio offerto nei punti vendita. È quanto emerge da un sondaggio del servizio regionale Guest. Visitati circa 400 punti vendita in cui sono stati valutati alcuni elementi fondamentali della qualità del servizio. Il saluto, le esigenze del cliente, la conoscenza dei prodotti, la proposta di prodotti aggiuntivi e il ringraziamento al termine della visita. Ne risulta che la Croazia è al di sotto della media regionale per il quinto anno consecutivo. Al top dell'ospitalità c'è il Montenegro, seguito dalla Slovenia e al terzo posto dalla Bosnia-Erzegovina. Andiamo all'estero. Attacco russo al porto di Izmail sul Danubio, principale scalo ucraino per l'esportazione di cereali. Danneggiate alcune infrastrutture portuali e interrotta la corrente elettrica nella parte meridionale della città. L'attacco arriva dopo il raid ucraino contro Novorossiysk, il principale porto russo per l'esportazione di cereali sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti i sistemi Patriot per proteggere il paese dai missili balistici russi. Secondo Kiev, solo nel mese di luglio Mosca ha lanciato contro l'Ucraina 450 missili, più della metà dei quali balistici. Torniamo in Istria. Da settembre a Parenzo una nuova linea di trasporto pubblico collegherà il centro città con Baderna. Per i cittadini residenti nel territorio di Parenzo il trasporto pubblico sarà gratuito. La nuova linea è pensata soprattutto per facilitare gli spostamenti quotidiani di studenti, giovani e pensionati. Continueranno a funzionare anche le due linee già esistenti. Parenzo è stata inoltre la prima città croata a introdurre il trasporto pubblico elettrico. Il primo autobus elettrico è arrivato nel 2021 grazie al progetto europeo SUT. L'obiettivo è rendere il servizio più accessibile e incentivare i cittadini a lasciare l'auto e utilizzare il trasporto pubblico, soprattutto durante la stagione turistica. 15 imbarcazioni da Italia e Croazia partecipano alla regata organizzata dal Club Velico Vega di Pola e dal Pietasiulia di Sistiana Mare, con partenza dal porto di Pola e arrivo in Italia. L'appuntamento celebra i 140 anni dalla fondazione del primo circolo nautico Pietasiulia, nato a Pola il 14 agosto 1886. Una storia comune che oggi torna in mare con la vela a fare da collegamento tra Pola e Sistiana. La velista Petra Kliba.
1: Vogliamo vedere la storia come un frutto che ci ha portato ecco oggi qui a celebrare queste cose e vedere soprattutto un futuro magari insieme, che anche il nostro circolo qui Vega, come anche quello di Pietasiulia Sistiana, organizzano eventi importanti, campionati mondiali, europei. Noi vogliamo ricordare questo, sappiamo qual è la storia, tutti lo sappiamo, non vogliamo scordarcela, però vogliamo portare questo, tutti i frutti che ci ha dato, insomma, a vedere un futuro che magari possa trovare una collaborazione e che questa regata sia solo un inizio.
0: Il meteo per il resto della giornata, tempo prevalentemente sereno, vento debole o moderato di bora, temperature massime tra 33 e 36 gradi. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Scandalo, rifiuti a Gospic, nuovi risultati sull'acqua, quella della rete pubblica e potabile. L'opposizione chiede responsabilità politiche. Tragedia nel canale del Velebit, ritrovato il corpo del terzo portoghese disperso. Terremoto in Colombia, 265 morti e oltre 3.500 feriti, quasi 500 i dispersi. Etna, nuovi disagi per il traffico aereo, chiuso l'aeroporto di Catania. Pola Sistiana, una regata per i 140 anni dei due club velici. Il meteo per il resto della giornata, tempo prevalentemente sereno, vento debole o moderato di bora, temperature massime tra 33 e 36 gradi. Domani prevalentemente soleggiato, bora da debole a moderata, localmente più sostenuta. Sulla costa occidentale, nelle ore centrali della giornata, soffierà invece il maestrale, temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi.

ritorna nelle mani, ritornano negli occhi. L'amore non è mai quello che sembra, è spesso quel che sembra.

0: Dopo la conferma della presenza di composti PFAS nelle acque sotterranee, oggi si attendono nuovi risultati delle analisi dell'acqua. Quella della rete pubblica, assicurano le autorità sanitarie, è potabile. Si stanno invece raccogliendo dati sulla qualità dell'acqua dei pozzi privati nella zona. La ministra della Salute, Irena Hrstić, ribadisce che sulla base delle analisi disponibili non ci sono attualmente rischi per la salute e sottolinea che in Lika il numero dei tumori è inferiore alla media nazionale. Ricordiamo che domani a Gospić la Commissione parlamentare per la tutela dell'ambiente discuterà il caso con la ministra Hrstić e con la ministra dell'ambiente Maria Vučković. L'opposizione chiede intanto responsabilità politiche e una sessione straordinaria del Sabor. Si è conclusa tragicamente la ricerca del terzo portoghese disperso in mare nel canale del Velebit. Verso le 8 di stamane il corpo del giovane è stato avvistato da un elicottero del Ministero dell'Interno davanti alla baia di Zavratnica, circa 40 miglia nautiche da Segna. Le operazioni di recupero interrotte nella notte e riprese stamane si sono rese complicate causa la forte bora e le condizioni del mare, con onde che in alcune zone hanno raggiunto i 3 metri. Ricordiamo che ieri sulle coste Vegliotte sono stati ritrovati vivi 2 dei 4 portoghesi che martedì sera, nonostante la forte bora, si sono imbarcati su un canotto a remi di appena 1,5 metri dirigendosi da un campeggio della zona verso Segna. L'unica donna della comitiva, ricoverata ieri al reparto di pneumologia dell'ospedale di Fiume a causa della lunga permanenza in mare, è stata dimessa in mattinata dopo un periodo di osservazione e cure mediche. E finalmente sotto controllo il vasto incendio divampato la notte scorsa nell'area di Škrljevo. In campo 101 vigili del fuoco con 30 autobotti e 12 associazioni dei pompieri volontari. L'air tractor ha invece dovuto ritirarsi causa forte bora. Le fiamme hanno distrutto un totale di 30 ettari di erba, macchia mediterranea e bassa vegetazione. Nota impegnativa per i pompieri anche in Dalmazia. Verso le 2 un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella località di Pučišća sull'isola di Brazza. Anche qui mobilitati un centinaio di vigili del fuoco e 4 Canadair. Considerate le condizioni meteo, purtroppo favorevoli all'innesco e alla propagazione delle fiamme, le autorità raccomandano la massima prudenza, ricordando il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Quest'anno in Croazia sono stati registrati quasi 30.000 interventi dei vigili del fuoco. Il numero degli incendi all'aperto è aumentato del 13%, mentre le superfici interessate dalle fiamme sono cresciute addirittura del 75%, arrivando a quasi 9.650 ettari. A lanciare l'allarme il comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Slavko Tucaković, in un'intervista alla radiotelevisione croata. La Croazia si colloca al 4º posto tra i paesi della regione per la qualità del servizio offerto nei punti vendita. È quanto emerge da un sondaggio del servizio regionale Guest. Visitati circa 400 punti vendita in cui sono stati valutati alcuni elementi fondamentali della qualità del servizio. Il saluto, le esigenze del cliente, la conoscenza dei prodotti, la proposta di prodotti aggiuntivi e il ringraziamento al termine della visita. Ne risulta che la Croazia è al di sotto della media regionale per il 5º anno consecutivo. Al top dell'ospitalità c'è il Montenegro, seguito dalla Slovenia e al 3º posto dalla Bosnia-Erzegovina. Andiamo all'estero. Attacco russo al porto di Izmail sul Danubio, principale scalo ucraino per l'esportazione di cereali. Danneggiate alcune infrastrutture portuali e interrotta la corrente elettrica nella parte meridionale della città. L'attacco arriva dopo il raid ucraino contro Novorossiysk, il principale porto russo per l'esportazione di cereali sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti sistemi Patriot per proteggere il paese dai missili balistici russi. Secondo Kiev, solo nel mese di luglio Mosca ha lanciato contro l'Ucraina 450 missili, più della metà dei quali balistici. È salito a 265 il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. I feriti sono oltre 3.500 e quasi 500 persone risultano ancora ufficialmente disperse. Il sisma di magnitudo 7,4 ha provocato crolli e gravi danni in diverse città dell'ovest del paese. I soccorritori continuano a cercare tra le macerie, mentre decine di migliaia di abitazioni sono state danneggiate. Le autorità stanno affrontando le ore decisive per individuare eventuali superstiti. Parallelamente proseguono gli interventi di emergenza e la valutazione dei danni. Resterà chiuso fino alle 2 di notte l'aeroporto di Catania in Sicilia a causa dell'attività dell'Etna. La cenere emessa dal vulcano ha provocato nuovi rinvii della riapertura dello scalo e gravi disagi al traffico aereo nel pieno della stagione turistica. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Le conseguenze dell'attività dell'Etna si fanno sentire anche a Malta, dove sono stati cancellati alcuni voli a causa della nube di cenere. Torniamo in Istria. Da settembre a Parenzo una nuova linea di trasporto pubblico collegherà il centro città con Baderna. Per i cittadini residenti nel territorio di Parenzo il trasporto pubblico sarà gratuito. La nuova linea è pensata soprattutto per facilitare gli spostamenti quotidiani di studenti, giovani e pensionati. Continueranno a funzionare anche le due linee già esistenti. Parenzo è stata inoltre la prima città croata a introdurre il trasporto pubblico elettrico. Il primo autobus elettrico è arrivato nel 2021 grazie al progetto europeo Sutra. L'obiettivo è rendere il servizio più accessibile e incentivare i cittadini a lasciare l'auto e utilizzare il trasporto pubblico, soprattutto durante la stagione turistica. Due club, due sponde dell'Adriatico, una storia che comincia a Pola 140 anni fa. Oggi, per celebrare quell'anniversario, la storia torna in mare. 15 imbarcazioni salpano dal porto di Pola, dirette a Sistiana Mare. A organizzare la regata sono il Club Velico Vega di Pola e la Società Nautica Pietasiulia di Sistiana Mare. Non è soltanto una competizione, è soprattutto un modo per ritrovare un legame nato il 14 agosto del 1886, quando nella baia di Valsaline venne fondato il Circolo Nautico Pietasiulia, primo circolo civico della città dedicato agli sport acquatici. Da quella esperienza sarebbe nata una tradizione destinata a continuare anche attraverso vicende storiche e cambiamenti di confini. La componente italiana del Pietasiulia proseguì l'attività prima a Trieste e poi a Sistiana Mare. A Pola invece la tradizione della vela proseguì con il Vega, mentre il canottaggio prese una strada autonoma con il Circolo Canottieri Istria. Oggi le due realtà si ritrovano dunque sullo stesso percorso, da Pola a Sistiana, con il mare come collegamento e non come confine. La velista Petra Kliba.
1: Ci fa un immenso piacere che oggi possiamo celebrare 140 anni di storia di vela comune. Dai entrambi i circoli abbiamo velisti e veliste di fama mondiale, per cui è bello vedere che si radunano dopo tanti anni, si forma questo primo evento, questa prima regata di collegamento di queste due sponde croato-italiane, che partirà domani alle 9 dal porto di Pola. Quest'anno magari uno penserà ci sono poche imbarcazioni alla partenza, però vediamo tutto questo come un inizio. Come un inizio che celebra, ecco, la storia sportiva di Pola, perché il Pietasiulia nel 1886, quando è nato, era un circolo di canottaggio e vela. Oggi a Pola sono rimasti il circolo Velico Vega e il canottaggio Istra, che tutti conosciamo vicino al nostro Pietasiulia, e invece lì a Sistiana Mare continuano, ecco, con la vela.
0: I 140 anni non raccontano soltanto la storia di due associazioni, raccontano una parte importante della tradizione marittima di Pola e dell'Istria. Generazioni di velisti sono cresciute in questi circoli fino ad arrivare ai massimi livelli europei e mondiali. E accanto agli atleti sono rimasti gli appassionati, le famiglie e i giovani che continuano a vivere il mare attraverso la vela. Proprio alle nuove generazioni è dedicato uno dei momenti della giornata. Prima della partenza della regata sarà presentata la classe Optimist con la partecipazione dei più giovani velisti di Pola. Un passaggio di testimone tra chi ha costruito questa tradizione e chi dovrà portarla avanti.
1: Vogliamo vedere la storia come un frutto che ci ha portato, ecco, oggi qui a celebrare queste cose, e vedere soprattutto un futuro magari insieme, che anche il nostro circolo qui Vega, come anche quello di Pietasiulia e Sistiana, organizzano eventi importanti, campionati mondiali, europei. Noi vogliamo ricordare questo, sappiamo qual è la storia, tutti lo sappiamo, non vogliamo scordarcela, però vogliamo portare questo, tutti i frutti che ci ha dato, insomma, a vedere un futuro che magari possa trovare una collaborazione e che questa regata sia solo un inizio.
0: I festeggiamenti iniziano questa sera sulla terrazza della comunità degli italiani di Pola, con velisti, partecipanti alla regata, amici dei club, partner e ospiti.
1: Noi abbiamo un piccolo aperitivo, ecco, al nostro circolo, dove avremo illustri ospiti, ci sarà una breve mezz'oretta, insomma, di di cose organizzative che si devono fare con una celebrazione di 140 anni. Dopo ci sarà un rifresco per tutti i regattanti che provengono dall'Italia, con tanti innumerevoli ospiti che sono intorno al circolo velico Vega per anni, perché immaginatevi, ad organizzare delle regate non è una persona che lo fa, è un circolo intero, sono generazioni e generazioni, verranno presidenti, vecchi del circolo, insomma, sono invitati tutti quelli che coloro che sempre volontariamente danno il loro tempo ad organizzare gli eventi che abbiamo fatto in passato e che faremo anche in futuro.
0: Domani invece la celebrazione si sposta dove questa storia è nata, sull'acqua.
1: Al porto di Pola ci sarà la partenza molto vicina alla costa, si potrà anche vedere. Non rimaniamo delusi che solo quest'anno ci sono solo 15 imbarcazioni, ma sono importanti perché danno il via a una collaborazione che speriamo tenga tanti anni nel futuro.
0: Previsioni meteo, cosa dicono, come sarà il tempo, come sarà la regata?
1: Pensiamoci che il 14 agosto, che è la data che uno la tenga perché sia la data della fondazione del circolo, abbiamo detto mamma mia, chissà, a pieno agosto ci sarà un filo d'aria, invece ecco, previsioni ottime. Ci sarà una bora che probabilmente molto velocemente porterà lungo la costa istriana le barche a Sistiana, per cui presumo che tutte arriveranno per tempo all'arrivo.
0: 15 barche in rappresentanza di Italia e Croazia affrontano la rotta da Pola a Sistiana Mare, una regata che dopo 140 anni riporta insieme Pietasiulia e Vega nel luogo da cui tutto ebbe inizio. Cultura e spettacoli, musica dal vivo questa sera al Foro di Pola. La Big Band, diretta da Branko Sterpin, propone un nuovo concerto estivo insieme al cantante Daniele Ferro. In programma jazz, swing e grandi classici della musica.

Il meteo domani prevalentemente soleggiato, bora da debole a moderata, localmente più sostenuta. Sulla costa occidentale, nelle ore centrali della giornata, soffierà invece il maestrale. Temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi. Ed è tutto per oggi dal programma italiano, grazie dell'attenzione, buona serata.